0: Asi aha yen shase inti nshira nkwa da ne sika na fa sika na nutwa odi ne chi ne twa
1: ense
0: ense
1: one one what you na minti ma dia no ade.